0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Buongiorno e benvenuti all'ascolto del programma in italiano di SBS di giovedì 25 giugno. Con voi oggi Massimiliano Gugore. E tra poco ci collegheremo con la Francia, paese che ha appena vissuto la giornata più calda di sempre da quando è iniziata la registrazione delle temperature nel 1947. L'ondata di caldo proseguirà nei prossimi giorni in gran parte d'Europa, Italia compresa, dove domani 18 città saranno da bollino rosso, ovvero al massimo livello di rischio per la salute. Mary Friel, che è responsabile delle politiche climatiche alla Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, è tra chi ha voluto consigliare agli abitanti dei paesi colpiti dal caldo anomalo di adottare precauzioni particolari.
3: That is why IFRC is urging people to take this heat wave seriously and to look out for those most at risk to save lives. We are speaking as another intense heat wave sweeps across Europe. Health authorities across regions have issued heat alerts as the coming days pose serious health risks. And for many living in cities, they are feeling little relief overnight.
2: E poi parleremo di come preparare il giardino alla stagione, di molto altro ancora a tema giardinaggio con il garden designer Carlo Gabriele. Tutto questo dopo il giornale radio condotto questa mattina da Domenico Gentile.

0: Gli ispettori dell'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Energia Atomica visiteranno i siti nucleari iraniani. 500 aerei dell'aviazione militare americana avrebbero usato le basi NATO italiane durante la guerra con l'Iran. Ondata di caldo torrido colpisce numerosi paesi europei, in particolare la Francia. Ai mondiali di calcio la Svizzera batte il Canada, ma ambedue le squadre si qualificano per la fase successiva del torneo. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di SBS Italian di giovedì 25 giugno 2026 che iniziamo da Washington. Il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha confermato che gli ispettori visiteranno i siti nucleari iraniani. Intanto Stati Uniti e Iran offrono versioni contrastanti. Donald Trump sostiene che l'Iran abbia accettato le ispezioni nell'ambito di un accordo provvisorio, mentre i rappresentanti iraniani smentiscono l'esistenza di tale accordo. L'Iran ribadisce la natura pacifica del proprio programma nucleare, pur essendo l'unico paese al mondo con un uranio arricchito al 60% senza un programma di armamento nucleare. Ma Rafael Grossi sostiene che quello che è importante è quanto contenuto nel memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran che prevede le ispezioni.
1: I can understand political statements, they are part of the reality, but the fundamental thing I would like to remind you and draw your attention to is that there has been a memorandum of understanding signed by both presidents.
0: Intanto il presidente americano Donald Trump dice che il negoziato sta andando bene e che l'Iran sta facendo concessioni importanti.
2: The war is going very well. As you know, we're winning by a lot. Iran is making very big concessions.

0: We'll see what happens, but it's been very, very, very powerful. It's going very, very well.
1: Da Berlino, dove partecipa al vertice E5 con Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia, la premier italiana Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza della firma del memorandum.
2: Sul Medio Oriente la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
1: Intanto in Italia è scontro tra i partiti dopo le dichiarazioni fatte a Washington dal segretario generale della NATO Mark Rutte che 500 aerei sarebbero decollati da basi americane in Italia in appoggio alla missione militare statunitense in Iran. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha precisato che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica e si è detto pronto a riferire in Parlamento come chiesto dalle opposizioni. Rutte, nel suo incontro con Donald Trump, ha detto che migliaia di aerei dell'aviazione militare americana sono decollati da basi in Europa in appoggio alla missione in Iran. E andiamo in Europa e all'ondata di caldo torrido che sta colpendo diversi paesi. In Francia l'ondata di caldo ha fatto registrare la giornata più calda dal 1947 a Poitou-Charentes-Val-de-Loire con 43 gradi. Oggi sono previste punte tra i 39 e i 40 gradi, a Parigi oltre 40 gradi. Inoltre in Francia si segnalano due nuovi casi di annegamento, portando il totale a 42 vittime in sei giorni. Il premier Sébastien Lecornu ha sottolineato la necessità di mantenere gli ospedali operativi, mentre il Louvre e la Torre Eiffel hanno anticipato la chiusura. Il portavoce della città di Parigi, Fouad Kamesh, dice che uno degli avvertimenti è quello di non andare a nuotare senza supervisione.
3: Les profondeurs, en tout cas, de ces zones-là.
4: We're really trying to focus on education and explaining the most important thing is not to go swimming without supervision, to stay safe, to be accompanied and to avoid unsupervised swimming, because the same place without any supervision is a completely different situation.
3: C'est extrêmement dangereux.
1: Andiamo in Italia. Oggi 16 città hanno raggiunto il livello massimo di allerta per le ondate di calore, tra queste Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Altre 11 città mostrano i livelli di allerta più bassi, 9 in giallo, mentre Genova e Bari sono in arancione, con quest'ultima che passerà a rosso domani. E spostiamoci in Gran Bretagna, dove è entrata in vigore l'allerta caldo intenso. Centinaia di scuole in Inghilterra e Galles sono state chiuse e ai passeggeri della rete ferroviaria viene consigliato di evitare spostamenti non essenziali. Un surriscaldamento di un trasformatore ha lasciato 68.000 persone senza elettricità a Londra. Veniamo in Australia, dove ieri sono stati pubblicati i dati relativi all'inflazione che nei 12 mesi ad aprile è diminuita dal 4,2 al 4%. Nonostante ciò, l'inflazione di fondo, quella che esclude i costi energetici e che è preferita dalla Reserve Bank, è aumentata dal 3,4 al 3,6%. Il ministro del Tesoro Jim Chalmers dice che è soddisfatto che l'inflazione sia diminuita per il secondo mese consecutivo.
5: This is a very welcome set of numbers which shows that inflation fell once again for the second month in a row. We're not complacent about that. We know that there are still inflationary pressures in our economy. That's reflected in the underlying measure. But these numbers today are much better than the market expected, much better than forecast. And that's obviously a very good thing.
1: Ma il portavoce dell'opposizione in materia economica, Tim Wilson, dice che il governo non vuole ammettere che gli australiani stanno pagando di più per quello che acquistano nei supermercati.
6: Australia still has a fundamental inflation problem that's caused by government spending. That means when Australians go to the supermarket, they're paying more for the fewer goods they're getting into their red basket or their trolley. What we have is a government in complete denial about the consequences of their policies and how it's having a direct impact on Australian households.
1: E restiamo in Australia. In un intervento al Senato, la leader di One Nation, Pauline Hanson, sostiene che la maggioranza degli australiani appoggia la sua visione di un paese monoculturale. La senatrice ha ricordato che anche figure pubbliche come l'ex premier John Howard e lo storico Geoffrey Blainey si sono opposte al multiculturalismo. Hanson dice che il monoculturalismo è comunque inclusivo e aperto alle diversità.
7: Australian monoculture is not exclusive, it is welcoming. It's an umbrella which covers all manner of difference. It's not a dirty word. Oh, now let me remember, didn't we change our national anthem from young and free to one and free? That's right. Yeah. Australia doesn't drag people kicking and screaming to its shores. People from other places choose to come here. Actually, they're lining up. They choose to be Australian.
1: E sempre in Australia la ministra dell'agricoltura Julie Collins ha confermato un terzo caso di influenza aviaria H5N1 in Sud Australia, oltre a un ulteriore caso sospetto in Western Australia. La ministra dice che il governo è ben preparato ad affrontare l'influenza aviaria.
8: As I've said in recent days, I do want to assure the Australians that our government's bird flu response is still swift and coordinated and that we've enacted our biosecurity response arrangements. We've been working closely with state and territory governments who are managing the on-ground response, including in this new detection in South Australia. Of course, we'll continue to work with the states to confirm further test results and to provide updates as results become available.
1: E il comune di Waverley ha annunciato la chiusura di tutte le spiagge della zona, incluse Bondi Beach e Bronte, a seguito dell'avvistamento di uno squalo bianco lungo il litorale questa mattina. Mercato dei cambi, il dollaro australiano è in notevole calo rispetto a quello americano e vale questa mattina 69 centesimi della valuta statunitense e 61 di euro. Passiamo allo sport, Coppa del Mondo di calcio, nel gruppo L Croazia batte Panama 1-0 e nel gruppo K Colombia batte Repubblica Democratica del Congo 1-0. Nel gruppo B Bosnia e Erzegovina ha battuto il Qatar 3-1, mentre la Svizzera ha battuto il Canada per 2-1. Con questi risultati Svizzera e Canada passano al turno successivo, mentre la Bosnia e Erzegovina, che ha 4 punti, potrebbe qualificarsi tra le 8 migliori terze del torneo. E sono appena scese in campo nel gruppo C Marocco-Haiti, che è in diretta su Viceland, e Brasile-Scozia, in diretta invece su SBS. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. A Perth, giornata di sole, 22 gradi, cielo prevalentemente sereno ad Adelaide con una punta massima di 17 gradi. A Melbourne invece cielo parzialmente nuvoloso, 14 gradi. Giornata di sole ad Hobart, temperatura comunque molto bassa, 12 gradi. Sydney e Canberra, cielo prevalentemente sereno, 15 gradi a Canberra, 18 a Sydney. Brisbane e Cairns invece, possibilità di pioggia, 22 gradi a Brisbane, 26 a Cairns. E a Darwin invece, giornata di sole, punta massima 32 gradi.
9: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
10: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay, yay.
11: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities.

0: 准备好了吗
1: ？SBS
2: Chill，SBS Pop Asia Non-Stop Asian Pop。
3: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
4: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है
5: Far from the partisan politics.
6: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti I gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio App o visita
7: sbs.com.au/audio.
8: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Guringai e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e I loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
9: Di nuovo buongiorno e ben ritrovati all'ascolto del programma in italiano di SBS di oggi, giovedì 25 giugno 2026, questa mattina in compagnia di Massimiliano Gugole e di Jacopo Iannelli. Buongiorno Jacopo.
10: Ciao Max, buongiorno a te, le nostre radioascoltatrici e I nostri radioascoltatori.
9: Tra poco parleremo della morsa del caldo sull'Europa, con uno sguardo in particolare verso la Francia, dove si è da poco conclusa la giornata più calda degli ultimi 80 anni almeno. Il caldo proseguirà per qualche giorno ancora, con l'Italia che dovrebbe vivere I momenti più difficili con le temperature più elevate nei prossimi giorni.
10: E poi linee aperte al 1300-799-626 per il nostro appuntamento con il giardinaggio, in cui ci fa visita il garden designer Carlo.

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay, yay.
2: Milioni di persone in tutta Europa stanno soffrendo a causa di temperature record. Nel Regno Unito è stato emesso un allarme meteo rosso per condizioni estreme e si prevede che le temperature elevate si estenderanno all'Europa orientale nei prossimi giorni, con Polonia, Croazia e Ungheria che hanno ricevuto allerte per caldo estremo. In Italia preoccupa il weekend che sta per arrivare. Domani infatti sarà il giorno in cui ci sarà il maggior numero di città, ben 18, da bollino rosso, e già 5 persone sono morte a causa delle temperature elevate.
3: Ma è la Francia in particolare ad essere stata segnata in modo drammatico dal caldo opprimente, e quella appena trascorsa è stata la giornata più calda di sempre da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1947. E nel giro di una settimana oltre 40 persone sono morte per annegamento. Molte delle vittime erano giovani in cerca di sollievo dalla calura.
2: La professoressa Liz Bentley dirige la Royal Meteorology Society nel Regno Unito e spiega che saltare nell'acqua fredda dopo aver provato molto caldo può mandare il corpo in stato di shock.
4: So you're hot in on dry land, you jump into the water and it's relatively cold compared to the temperature you've just experienced. Your body goes into shock mode and it starts to shut down. You stop breathing, you hold your breath, your body automatically just starts to shut down. And that's what we've seen. We saw that during the May heatwave, and there's already been reports of a number of people across France who are dying because they're jumping into cold water. And we may well see a similar experience again in the UK over the coming days.
3: L'aria condizionata non è diffusa in Francia e così il caldo è stato particolarmente punitivo per i tanti parigini che vivono negli attici. Amélie, una studentessa di 23 anni di Sydney che vive a Parigi, racconta come quella trascorsa sia stata la settimana più difficile da quando vive in quell'appartamento.
5: And this particular apartment, because of the fact we have only one window and because of the fact it gets light from about midday to when the sun sets, which here is like 10 p.m., it means it's just baking in the whole afternoon and it's impossible to just get a respite from it.
3: E poco prima del programma di oggi abbiamo raggiunto telefonicamente il giornalista Giampiero Martinotti a Parigi al termine di una giornata in cui città si sono oltrepassati 40 gradi e domani, secondo le previsioni, sarà più o meno lo stesso. Quindi a lui abbiamo chiesto se la città si stia preparando in qualche modo.
6: La città si è già preparata, se volete un esempio, oggi sono cominciati i saldi estivi a Parigi. Solitamente le strade più commercianti sono ovviamente fra mezzogiorno e le 3 del pomeriggio piene di gente. Oggi c'era pochissima gente fuori. Il caldo è talmente opprimente che la gente cerca di non uscire, resta negli uffici quando gli uffici hanno l'aria condizionata, ma come hai detto nell'introduzione, l'aria condizionata in Francia e soprattutto nel nord della Francia è ancora mercerare. Del resto è un dibattito che si è aperto in questi giorni sul fatto se si deve installare l'aria condizionata nelle case private o negli edifici pubblici come le scuole e gli ospedali. Questo è un dibattito che era un po' finito in Francia, che non c'era più veramente, ma che in questi giorni per esempio è tornato d'attualità. E quindi il comportamento dei parigini è evidente. Nelle poche zone dove ci si può bagnare sorvegliati, che sia nella Senna ma soprattutto su un canale che arriva nella Senna e che è stato aperto in anticipo sull'estate, è un afflusso di gente assai notevole che ci si domanda se poi serve davvero fare il bagno lì dove la densità di persone è così alta. Quindi noi

0: parigini si adattano, ma non è facile adattarsi.
1: Torniamo tra un po' sul dibattito sull'aria condizionata, ma prima, Giampiero, torniamo su questo dato. Oltre 40 persone sono morte in cerca di refrigerio, morte per annegamento. C'è stato un dibattito nel paese su questo dato che è francamente scioccante.
0: Non c'è stato solo un dibattito, del resto stasera il principale canale televisivo parla di una cinquantina di morti, perché 40 era il bilancio ufficiale a ieri. C'è un dibattito perché c'è un costante richiamo del Ministro della Sanità e poi anche del Capo del Governo a fare attenzione, a fare il bagno solo nelle zone sorvegliate, ma in questi casi c'è un po' un fenomeno che a me personalmente mi ha ricordato un fenomeno che è invernale, ma che è legato in qualche modo anche al clima, è che in inverno, per esempio, si sentono spesso gli appelli a non andare a sciare fuori pista, cioè a sciare solamente nelle piste autorizzate e controllate, perché il riscaldamento climatico produce valanghe che nelle zone che non sono protette e controllate diventano più gravi. Ciò nonostante, ci sono sciatori in inverno che muoiono perché vanno a sciare fuori pista malgrado gli allarmi. E la stessa cosa è avvenuta con gli annegamenti di questi giorni, perché spesso sono annegamenti di persone che vanno a fare il bagno in fiumi, laghi, stagni, che ovviamente non sono sorvegliati, che in più possono essere più pericolosi, perché a volte sono più pericolosi che non il mare. E quindi c'è questo problema, ma in qualche modo il governo, i poteri pubblici, i sindaci sono un po' senza armi, perché è difficile riuscire a poter controllare tutti, soprattutto i giovani che prendono, vanno, e i giovani, lo ricordavi anche tu, sono le prime vittime degli annegamenti, perché sono quelli che più sfidano in qualche modo il destino. Quindi è più difficile vedere un uomo di 60 anni, un uomo o una donna di 60 anni che va a fare il bagno così, e i giovani invece ci vanno molto di più. È un dibattito, ma un dibattito a cui nessuno ha una risposta per cercare di bloccare questa che comincia a diventare una vera strage.
1: La Torre Eiffel e il Louvre, due dei simboli più noti di Parigi, hanno chiuso per parte della giornata. Tra parentesi, lo hanno fatto anche gli Uffizi a Firenze, non troppo lontano. Tu vivi a Parigi da molti anni, è questa una situazione che hai già vissuto o c'è qualcosa di nuovo, di inedito in quello che sta accadendo in questi giorni?
0: No, c'è qualcosa di inedito. C'è qualcosa di inedito perché a fine maggio c'era stato un episodio canicolare, non come questo, ma comunque forte, soprattutto per fine maggio, primissimi giorni di giugno. A poca distanza si riproduce la stessa cosa. Arrivare a 40 gradi a Parigi era già successo, ma è comunque molto, molto raro. Quindi c'è effettivamente, direi, anche una presa di coscienza della pericolosità di quel che rappresenta il caldo. Non dimentichiamoci che nel 2003, quando ci furono 20 giorni di caldo canicolare in tutta la Francia, ci furono 15.000 morti. 15.000 morti legati al caldo, che allora rappresentavano un aumento della mortalità del 55% rispetto allo stesso periodo di altri anni. Quell'episodio è ancora, 23 anni dopo, molto presente nel senso comune, diciamo, della gente. Quindi è comunque difficile che il Louvre, che è comunque un museo climatizzato, o anche la Tour Eiffel, che chiudono a causa del caldo. Questo è un evento molto molto raro, che dà un'idea di quanto sia grave la situazione.
2: E queste erano le parole del giornalista Giampiero Martinotti in collegamento da Parigi. Martinotti che ci ha parlato proprio dell'ondata di caldo record che ha colpito la Francia e tutta Europa e sta colpendo anzi l'Europa in questi giorni. Io vi ricordo che potrete ritrovare come sempre l'intervista a Giampiero Martinotti.

0: prodotti sul nostro sito sbs.com.au/italian, sulle nostre pagine social o sull'app per podcast che più preferite.
1: State ascoltando SBS Italian.

0: capito.
1: E sulle note della canzone L'Orto dell'artista Ragazzo Semplice apriamo il nostro talkback di oggi. L'abbiamo anticipato, ma le nostre ascoltatrici e ascoltatori sanno che questa canzone vuol dire una sola cosa. Torna alla rubrica di SBS Italian dedicata al giardinaggio.
2: Eh sì, siccome abbiamo visto poco fa l'Europa è colpita in questi giorni da un'ondata di caldo asfissiante, nel nostro emisfero invece è arrivato l'inverno, perlomeno nelle regioni d'Australia che l'inverno ce l'hanno, anche a dire la verità è arrivato insomma con calma, in modo mite, e insomma però comunque alla fine le temperature o si abbassano o si abbasseranno a breve, ma così anche le ore di luce cambiano e così le esigenze del nostro giardino.
1: E noi oggi parleremo di come prenderci cura del nostro spazio verde in questa delicata stagione, ma parleremo a tutto tondo in realtà di giardinaggio, sfatando anche alcuni miti al riguardo a cui molti di noi credono o sono cresciuti credendo. E per farlo, come sempre, è un piacere ritrovare in collegamento con noi il garden designer Carlo Gabriele. Ciao Carlo.
3: Ciao, ciao a tutti e buongiorno a tutti i ragazzi e alle ragazze semplici che ci stanno ascoltando.
2: Non i fagiolini oggi, è cambiato introduzione.
3: Ah, oggi anno nuovo, anno finanziario nuovo, vita nuova.
1: E i fagiolini vanno bene d'inverno, Carlo?
3: Assolutamente sì, assolutamente sì.
2: I fagiolini vanno sempre bene. Come va bene il nostro Carlo Gabriele che è qui in ogni stagione e che può rispondere a tutte le vostre domande. Ricordiamo il numero 1300 799 626. Fino alle 9 della Costa Est potete anche inviarci un sms allo 0429 996 263. Insomma, potete raccontarci anche semplicemente come vi state prendendo cura del vostro giardino con l'arrivo dell'inverno, o appunto se avete qualche curiosità da soddisfare, qualche dubbio, Carlo è qui e può rispondere praticamente a tutto.
3: Speriamo.
2: Ci proviamo.
1: E prima ti mettiamo alla prova noi, io e Max, Carlo. E prima di parlare dell'arrivo dell'inverno, visto che per noi di SBS fare informazione è essenziale, approfittiamo della tua conoscenza, della tua esperienza per iniziare la rubrica di oggi con alcune notizie e nuove scoperte nel campo del giardinaggio e dell'ambiente in generale. Partiamo dalla prima. Carlo, sì, parliamo di alberi. Alberi che ci hanno insegnato, insomma, cresciamo sapendo che puliscono l'aria, ma è stato scoperto di recente che lo fanno anche più di quanto pensassimo, vero?
3: Assolutamente sì. Cioè, tra l'altro questo è uno studio australiano che ha dimostrato che sul tronco delle piante esistono proprio dei microrganismi che contribuiscono

0: a pulire l'aria, quindi non è solamente la chioma, non sono solamente le foglie ad assolvere questa funzione, ma sono proprio le piante nella loro interezza. Quindi piantiamo più alberi, io direi.
1: Pianteremo più alberi, è un bellissimo messaggio. C'è un'altra scoperta di cui parlare, secondo cui le piante scelgono i loro batteri preferiti. Cosa vuol dire?
0: Sì.
1: Cosa può succedere con questo?
0: E beh, questa è una cosa importantissima, comunque non è neanche, diciamo, una novità, nel senso che notoriamente le piante stabiliscono delle relazioni con dei microrganismi che sono nel terreno, perché in sostanza questi microrganismi possono aiutare le radici, per esempio, a succhiare dal terreno determinate sostanze, comunque gli elementi nutritivi, eccetera, o per esempio le acace, no? Le mimose sono molto importanti, per esempio, come azoto fissatori, cioè stabiliscono con dei microrganismi che sono nel terreno delle simbiosi, quindi delle relationships, chiamiamole così, per acchiappare l'azoto che sta nell'aria e renderlo poi disponibile per l'apparato, per l'assorbimento da parte dell'apparato radicale delle piante. La novità invece è che anche le piante vanno a simpatie e antipatie, quindi preferiscono comunque associarsi a certi microrganismi anziché ad altri, probabilmente, non probabilmente, ma perché praticamente queste relazioni comunque sono più vantaggiose chiaramente per entrambi. Quindi la grossa novità per noi è che noi possiamo cominciare a scegliere alcune piante anziché altre, proprio per favorire certe relazioni con alcuni microrganismi anziché altri. E qual è l'importanza? L'importanza, per esempio, che per quanto riguarda i suoli australiani, che spesso e volentieri sono suoli poveri o per esempio quando sono sabbiosi, quindi trattengono molto difficilmente le sostanze nutritive, possiamo incoraggiare lo sviluppo di certi microrganismi che ci possono aiutare a rendere i nostri terreni più fertili, più efficaci e via dicendo. Insomma, questa è decisamente una grande novità.
1: E Carlo, prima di parlare invece di microorganismi e ambiente, ci è già arrivato un messaggio tutto tuo. Ci scrive Giovanni dalla Mornington Peninsula, qui vicino Melbourne, e ti chiede come eliminare le lumache dall'orto.
0: Ah, ecco, questa è una bella domanda. Allora, diciamo che ci sono tantissime possibilità. Sicuramente comunque la più facile è quella di andare a comprare, acquistare, no? Quei prodotti che servono che sono, diciamo, dei pellet che possono essere distribuiti attorno alle piante. Allontanare e non allontanare, proprio eliminare le lumache, nel senso che contengono del veleno che poi appunto uccide le lumache. Però secondo me è anche importante cominciare un po' a farsi delle domande, nel senso che comunque tutto fa parte di un ciclo, no? Quindi le lumache non è che sono degli esseri inutili, comunque sono importanti perché poi diventano il cibo di altri insetti. Adesso io non so, scusate, di altri animali, come per esempio uccelli e via dicendo. Io non so quanto esteso sia il problema delle lumache in questo orto e quanto esteso sia l'orto, però per esempio una cosa che io trovo quasi al confine con la meditazione è farsi un bel giro delle piante e andare un po' a raccogliere queste lumache e staccarle via dalle piante e poi andarle a buttare per esempio in un altro posto, in modo tale che comunque non avveleniamo le lumache che potrebbero poi avvelenare altri esseri viventi. Quindi questa potrebbe essere un'alternativa se è una cosa, diciamo, gestibile, ci piace appunto come tipo di attività e se abbiamo poi comunque voglia di incoraggiare, diciamo, la vita nel nostro giardino, no?
1: E
0: La
1: invece,
0: vita anche la presenza di altri esseri viventi.
1: Carlo, anch'io ho un problema in realtà con degli animali. Pensavo prima di questa chiacchierata, insomma, cosa potevo chiederti per il mio giardino. Non è un vero giardino, due, tre, quattro piante massimo. Però questi animali non posso prenderli e gettarli da qualche altra parte. Ho un problema con i
0: Al
1: possum,
0: possum,
1: sì, che
0: sì.
1: mangiano tutto. Come si può risolvere?
0: Allora, io guarda, ti capisco molto bene perché per la prima volta dopo anni sto avendo anch'io un grosso problema. Tra l'altro proprio l'altro giorno ho visto un possum che

0: uno di quelli piccoli, adesso non mi ricordo come si chiama la specie, proprio si infilava nel sottotetto di casa mia. Ecco qua, vabbè. E tra l'altro per la prima volta dopo tanti tanti anni sto vedendo veramente le piante, diciamo, decimate, no? Foglie completamente mangiate, un albero di pero proprio davanti alla finestra, mezzo mangiato e via dicendo. Allora, ci sono anche in questo caso un sacco di cose che puoi fare, nel senso che i possum sono delle creature abitudinarie, quindi tutto quello che disturba la loro routine comunque in teoria li potrebbe allontanare. Quindi ci sono per esempio delle luci che si accendono, luci molto forti che si accendono al passaggio e quindi li spaventano, e questo potrebbe essere un deterrente per la presenza di possum. Ci sono rimedi con canfora, peli di cane, insomma, cose che con gli odori praticamente li allontanano e via dicendo. Purtroppo è un po' una lotta impari, nel senso che i possum poi mica li freghi così, cioè ogni tanto comunque gli fai queste cose nuove, loro imparano e quindi poi non si spaventano più, quindi devi un po' cambiare strategie. L'altra alternativa, che è un po' quella che sto adattando io, è fare un po' spallucce e dire: vabbè, è inverno, c'è meno cibo, anche questi devono mangiare, poveri cristi, che cosa devo fare? La cosa è che magari se tu hai un orto, invece quello andrebbe proprio chiuso, in modo tale che appunto, ecco, non vengono loro a mangiare, diciamo, le tue verdure, via dicendo. Guarda, io davvero ci sono tantissime, tantissime cose che si possono fare, però secondo me la tolleranza è sempre, più che la tolleranza, è proprio l'accettazione, cioè comunque l'accettazione del fatto
1: Sì,
0: che
1: che
0: sono cose che fanno parte di una cosa che è più grande di
1: un
0: noi,
1: messaggio
0: secondo me.
1: bellissimo anche al di là dell'orto, Carlo. Lo applicherei un po' ovunque questa tua filosofia. Tanto ricordiamo
0: Un
1: a chi
0: po'
1: ci ascolta.
0: sì.
1: Eh sì, eh sì. Volevo solo ricordare chi ci ascolta e magari si è collegato soltanto adesso, che siamo appunto in conversazione con il garden designer Carlo Gabriele. C'è la possibilità di chiamarci al 1300 799 626, ancora per 13 minuti circa, o inviateci un sms come ha fatto Giovanni allo 0429 996 263. Carlo, oggi vi ho promesso anche di sfatare qualche mito, qualche leggenda
0: Subito.
1: metropolitana sul giardinaggio. Ne ho già uno che, insomma, si dice, no, più concime metto, più la pianta cresce. Beh,
0: Falso, falsissimo. Beh, allora, guarda, è una cosa che spesso si fa, per esempio, quando vediamo le piante magari che sono in difficoltà, no? Gli si mette subito del concime. E invece, in realtà, se noi esageriamo, il concime sono dei composti chimici, diciamo, molto concentrati. Quindi, se noi esageriamo con il concime, in realtà possiamo danneggiare la pianta fino a portarla alla morte, perché quello che succede è che creiamo comunque un ambiente attorno alle radici che ha una concentrazione di sostanze che è molto elevata e tende poi a assorbire poi, o a far fuoriuscire proprio dall'apparato radicale delle piante, l'acqua presente nelle radici, e quindi la pianta praticamente, poveretta, la uccidiamo per disidratazione. Quindi la concimazione è una cosa da fare con grande attenzione, perché al di là, diciamo, delle quantità consigliate, io in realtà mi tengo sempre un po' sotto, diciamo, rispetto alle quantità consigliate, giusto per non saperne leggere né scrivere, come si dice, perché poi altrimenti appunto possiamo mettere la pianta sotto stress. Quindi diciamo che secondo me è un po' questa credenza che i concimi sono la panacea, è un po' magari è stata spinta, diciamo, con certi messaggi, certe campagne pubblicitarie, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo che sicuramente la nostra ansia magari spesso e volentieri viene fomentata da un certo tipo di messaggi.
1: Quindi moderazione come per tutto e su tutto.
0: Sì.
1: Passiamo a un altro mito, Carlo. Questo onestamente anch'io sono tutto tranne che un pollice verde, ma insomma ho sempre saputo che facesse bene alle piante il caffè. Sapevo che mettere i fondi, diciamo, del caffè, non da mangiare, ma i fondi della moka, darli alle piante, sapevo che facesse bene, invece non
0: Facesse bene.
1: necessariamente.
0: No, non necessariamente, nel senso che comunque è i fondi del caffè hanno un certo livello di acidità che può comunque provocare un cambiamento proprio del pH del terreno. Quindi sì, è una cosa che effettivamente può essere di beneficio per certe piante che amano un minimo, un pochino di acidità nel terreno, mentre invece quelle che non le amano per niente, non lo amano per niente, invece non possono, diciamo, trovarsi in difficoltà in qualche modo, no? O possiamo metterle in difficoltà perché possiamo andare a creare un ambiente che non è favorevole alla loro crescita. Ricordiamo che comunque, diciamo, tra le piante acidofile, diciamo, ci sono azalee, rododendri, le rose anche, comunque sono delle piante che amano un certo tipo di acidità. E poi c'è anche un altro problema con i fondi del caffè, nel senso che cosa si fa? Generalmente li si vogliono buttare tutti nello stesso punto, no? E spesso, a volte possono andare a creare proprio una specie di crosta impenetrabile, no? Per l'acqua. E quindi magari andiamo proprio a formare questa crosticina sul terreno che non permette il passaggio all'assorbimento dell'acqua da parte delle piante. Quindi secondo me, i fondi del caffè dovrebbero fare, ecco, per chi ce l'ha, un primo passaggio nella compostiera. Quella sarebbe, diciamo, la pratica fondamentale. Poi, insomma, con tutto il resto del compost, portarli in giardino, buttarli in giardino, distribuirli, scusate, non buttarli in giardino, attorno alle piante. Insomma, quello è quello che io consiglio vivamente di fare.
2: Carlo, ci è arrivato un messaggio da Rita. E Rita parla della ruta come pianta che, dice lei, può allontanare gli animali. La conosci? Ci può dire qualcosa?
0: Sì, guarda, è una pianta che ha un odore molto pungente ed è sicuramente, ecco, come si dice, l'azione benefica di questa pianta è relativa proprio all'odore che emana. È assolutamente sì, cioè, come dicevamo anche prima, no? Quando avevamo menzionato le tattiche a utilizzare contro il possum, ci sono anche queste palle di canfora, insomma, ci sono sicuramente degli odori che possono essere deterrenti nei confronti di altri animali, nei confronti di altri
2: Dice
0: insetti,
2: che
0: per esempio.
2: allontana i topi, in particolare la ruta.
0: Questo non lo sapevo,

0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart.
1: Gli afidi, per esempio, un rimedio naturale per tenerli lontani sono degli spray fatti con l'aglio, o anche piantare aglio, per esempio, attorno delle piantine di aglio, attorno alle piante, insomma, che vogliamo proteggere. Anche quello potrebbe essere un ottimo rimedio. Quindi sicuramente, guarda, buttare un occhio a questi rimedi naturali è, secondo me, una cosa fondamentale, perché poi, quando è stato 2 o 3 settimane fa, sono andato a vedere una cosa bellissima, un giardino bellissimo nel quale ritorno, diciamo, una volta all'anno più o meno, per vedere come si sviluppa. È un giardino nel Yarra Valley che si chiama Edible Forest, ed è un giardino che è interamente fatto con piante edibili, quindi di cui si possono mangiare i frutti o delle parti come le foglie, i fiori, eccetera, o diciamo loro vengono coltivate delle piante che sono utili, no? E funzionali alla vita in quel giardino, come per esempio le acace, perché sono autofissatrici, eccetera, eccetera, eccetera. E il principio, dietro questo giardino è quello della non lavorazione, cioè il terreno e il sistema, quando è sano, sono perfettamente in grado di badare a se stessi, quindi non dobbiamo aggiungere concimi, non dobbiamo aggiungere pesticidi, perché comunque, appunto, come dicevamo prima, bisogna praticare la tolleranza, cioè se arrivano comunque degli insetti che sono nocivi, poi dobbiamo aspettare che arrivino quelli benefici, no?
2: E quindi ancora una volta, Carlo, è lasciare che la natura faccia il suo corso il più possibile,
1: sì,
2: intervenendo,
1: sì, diciamo,
2: solo quando necessario.
1: Esatto.
2: Ricordiamo, tra l'altro, mancano ancora 5 minuti alla fine del talkback. Ricordiamo che siamo in linea con il garden designer Carlo Gabriele, che ci sta dando consigli, sta dispensando consigli su come prenderci cura del nostro spazio verde, e le linee sono aperte al 1300 799 626, fino alle 9. Potete anche mandarci un sms allo 0429 996 263 se avete domande e dubbi da porre a Carlo, o se volete semplicemente condividere con noi come vi prendete voi cura del vostro giardino. Ma Carlo, passiamo adesso all'inverno. All'inverno, accorgimenti chiave, ovviamente tenendo in considerazione, per quanto possibile, che l'Australia è molto vasta, i climi,
1: sì,
2: variano. Accorgimenti chiave per questa stagione.
1: Allora, ecco, giustamente dipendono molto da dove ci troviamo, perché è vero che qui in Vittoria siamo in inverno, l'inverno di Vittoria non è lo stesso inverno di Sydney, e non è lo stesso inverno che possono provare a Cairns, dove l'inverno effettivamente non c'è, o comunque, insomma, è questa, diciamo, primavera prolungata. Allora, per quanto riguarda noi, diciamo che siamo dove le temperature effettivamente si abbassano, ci sono un po' di cose che dobbiamo fare. Dobbiamo comunque ricordarci di, innanzitutto, per chi non l'ha già fatto, di ridurre le irrigazioni, perché senza sospenderle, nel senso che è una cosa molto importante, perché tante volte comunque anche in inverno abbiamo questi lunghi periodi nei quali non piove, come per esempio sta succedendo adesso qua a Melbourne, quindi riduciamo le irrigazioni, perché comunque dobbiamo far rallentare il ciclo delle piante, le temperature vanno giù, e quindi, insomma, le piante hanno bisogno anche di entrare in un ciclo di dormienza, quindi di riposare. Quindi questa è sicuramente una cosa molto importante da fare. Un'altra cosa che è assolutamente importante è in quelle regioni, soprattutto dove abbiamo delle temperature più basse, dove ci sono delle gelate, e proteggere le piante, l'apparato radicale delle piante, dalle gelate il più possibile. Come lo facciamo? Per esempio attraverso il compostaggio, quindi distribuire attorno alle radici delle piante uno strato di compost. Però, per esempio, ci possiamo aiutare anche, per esempio, con della paglia, con della corteccia, via dicendo. Insomma, si tratta di creare con uno strato di qualche centimetro, tra i 5 e i 10, diciamo, di materiale che aiuta a mantenere la temperatura attorno alle radici abbastanza costante. Però è anche questo è anche un periodo di grande attività, nel senso che ci sono, per esempio, delle potature da fare. È il momento opportuno per

0: potare tutte quelle piante che hanno perso le foglie, prepararle per esempio anche alle produzioni primaverili,
1: Carlo, mi permetti
0: prima
1: di
0: che sia.
1: interromperti? Non sono io, ma la nostra ascoltatrice. È una domanda. E siccome abbiamo poco
0: Certo.
1: tempo, volevo farcela stare. È Franca che ci scrive e ci chiede se è vero, questa è una domanda, è vero che la farfallina bianca che svolazza su una pianta deposita delle uova danneggiando le foglie ed eventualmente la pianta? Ne sai
2: Tanti
1: qualcosa?
2: animali
1: Sì.
2: oggi, eh?
0: Allora, sì. Sì, allora, immagino che questa farfallina bianca sia, per esempio, cioè ci si riferisca per esempio a quelle farfalle che le cui larve, che sarebbero appunto comunemente i bruchi, poi danneggiano ad esempio le piante di cavoli e via dicendo. Assolutamente sì, cioè ci sono il ciclo diciamo di questi animali è quello di sfarfallare appunto, cioè da adulti le farfalle vanno a depositare le uova nelle piante che verranno poi, che costituiranno il cibo per le larve, quindi depositano queste uova all'interno per esempio sulle foglie, all'interno del tessuto della foglia, eccetera. Poi una volta che la larva si schiude, le larve si nutrono della foglia, quindi diciamo vediamo proprio mangiare le foglie mangiate, quindi assolutamente sì. Non è, diciamo, ci sono meccanismi anche più affascinanti per quanto riguarda comunque il mondo degli insetti, che è un mondo vastissimo, ci sono veramente
1: Carlo,
0: milioni
1: dovremmo
0: di
1: sentirci più spesso, sai, perché il tempo è
0: però
1: finito, abbiamo
0: oggi
1: ancora
0: abbiamo
1: 1.000 domande e non sappiamo come
0: aperto un
1: fare.
0: mondo, abbiamo aperto un mondo.
1: Grazie davvero a Carlo Gabriele, Garden Designer, per questo appuntamento così seguito. Carlo, una buona giornata e un buon inverno.
0: Grazie a voi, grazie anche a voi e ciao fagiolini!
2: E grazie mille ancora al garden designer Carlo Gabriele che ci ha guidato attraverso consigli pratici per l'inverno e non solo nel nostro orto. Carlo Gabriele che ci porta alla conclusione della prima ora di programma, ma il programma va avanti per una seconda ora davvero ricca di contenuti.
1: Il momento ora però di passare la linea a Domenico Gentile per l'aggiornamento delle notizie. Io e Jacopo ci prendiamo una piccolissima pausa e poi continuiamo per farvi compagnia fino alle 10, quindi restate lì dove siete.

0: Una ondata di caldo estremo sta interessando diversi paesi europei, con la Francia che segnala la temperatura più alta mai registrata nel paese. Gli Stati Uniti non accetteranno alcun tentativo dell'Iran di imporre tariffe alle navi per il transito attraverso lo stretto di Hormuz. Papua e Nuova Guinea sospende le importazioni di polli e uova dall'Australia a causa dell'influenza aviaria, e ai mondiali di calcio sono in campo Marocco-Haiti e Scozia-Brasile. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di giovedì 25 giugno 2026, che iniziamo dalla Francia, dove l'ondata di caldo ha fatto registrare la giornata più calda dal 1947 a Poitou-Charentes-Val-de-Loire con 43 gradi. Oggi sono previste punte tra i 39 e i 40 a Parigi, una temperatura oltre i 40 gradi. Inoltre in Francia si segnalano due nuovi casi di annegamento, portando il totale a 42 vittime in sei giorni. Il premier Sébastien Lecornu ha sottolineato la necessità di mantenere gli ospedali operativi, mentre il Louvre e la Torre Eiffel hanno anticipato la chiusura. Il portavoce della città di Parigi, Fouad Kamesh, dice che uno degli avvertimenti è quello di non andare a nuotare senza supervisione.
1: We're really trying to focus on education and explaining the most important thing is not to go swimming without supervision, to stay safe, to be accompanied and to avoid unsupervised swimming, because the same place without any supervision is a completely different situation.
2: C'est extrêmement dangereux.
0: Andiamo in Italia. Oggi 16 città hanno raggiunto il livello massimo di allerta per le ondate di calore. 11 città mostrano livelli di allerta più bassi, 9 in giallo, mentre Genova e Bari sono in arancione, con quest'ultima che passerà a rosso domani. E spostiamoci in Gran Bretagna, dove è entrata in vigore l'allerta caldo intenso. Centinaia di scuole in Inghilterra e Galles hanno chiuso e ai passeggeri della rete ferroviaria viene consigliato di evitare, cioè spostamenti non essenziali. Un surriscaldamento in un trasformatore a Londra ha lasciato 68.000 persone senza elettricità. Andiamo negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti stessi non accetteranno alcun tentativo dell'Iran di imporre tariffe alle navi per il transito attraverso lo stretto di Hormuz. Questo è quanto ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, che è intanto arrivato a Kuwait nell'ambito di un tour nel Golfo volto ad alleviare le preoccupazioni relative all'accordo provvisorio con l'Iran. L'intesa mira a riaprire lo stretto e ad allentare le sanzioni, mentre proseguono i negoziati sul programma nucleare iraniano. Rubio sostiene che le vie navigabili internazionali debbano rimanere aperte e libere.
3: I think the whole world will be against any mechanism that charges money to use an international waterway. It's that simple. The president's already said it, that's not going to happen. When we mean open the straits, we mean open the straits free in international waterways.
0: E intanto a Washington il presidente Donald Trump ha rifiutato di firmare un disegno di legge bipartisan volto a ridurre i costi abitativi per gli americani. Sebbene il provvedimento sia stato approvato da entrambe le Camere del Congresso, è considerato una delle riforme abitative federali più significative degli ultimi decenni, Trump ha dichiarato che non lo approverà finché non verrà approvata una legge separata che introduca regole più rigide per l'identificazione degli elettori. Il leader democratico Chuck Schumer ha criticato la decisione, definendola un'occasione persa per affrontare la questione dei costi abitativi.
4: Donald Trump had a unique, rare chance to help the American people, and he refused. Donald Trump, whenever he has an opportunity to help the American people with costs of housing and other issues, he runs away from them. He gets diverted to ridiculous issues.
0: Veniamo in Australia. La ministra dell'agricoltura Julie Collins ha confermato un terzo caso di influenza aviaria H5N1 in Sud Australia, oltre a un ulteriore caso sospetto in Western Australia. La ministra dice che il governo è ben preparato ad affrontare l'influenza aviaria.
5: As I've said in recent days, I do want to assure the Australians that our government's bird flu response is still swift and coordinated, and that we've enacted our biosecurity response arrangements. We've been working closely with state and territory governments who are managing the on-ground response, including in this new detection in South Australia. Of course, we'll continue to work with the states to confirm further test results and to provide updates as results become available.
0: Intanto la Papua e Nuova Guinea ha sospeso l'importazione di polli e uova australiane nel 2023-24. La metà dell'esportazione di polli e uova australiane è andata in Papua e Nuova Guinea. Ma la ministra dell'Agricoltura del Western Australia, Jackie Jarvis, dice che non c'è alcun pericolo a mangiare carne di pollo e uova.
6: There is no risk to human health from eating, you know, chicken or eggs from birds from Australia. That message will be conveyed by the Commonwealth in their normal trade discussions, but it is disappointing. But I can assure people of Western Australia to please keep eating your chicken and your eggs. There is absolutely no public health risk.
0: E il capo dell'ASIO, l'intelligence interna australiana, Mike Burgess, ritiene che il livello di allerta terrorismo nel paese non rifletta adeguatamente i rischi attuali. L'attuale sistema, formulato un decennio fa, secondo Burgess, non risulta adatto al complesso scenario di sicurezza odierno, caratterizzato da un aumento delle minacce di violenza politica. Tra le preoccupazioni di ASIO figura un gruppo legato all'Iran, che già responsabile di attacchi contro obiettivi ebraici in Europa, che potrebbe estendere le sue attività in Australia. L'ASIO sta collaborando con il governo per appoggiare il sistema di allerta. E il senatore indipendente

0: David Pocock afferma che le riforme fiscali previste dal governo potrebbero far perdere le agevolazioni sugli immobili qualora il partner dovrebbe venire a mancare o in caso di divorzio. Il Partito Laburista spera di poter fare approvare oggi in Parlamento una riduzione del meccanismo del negative gearing, ovvero la deducibilità dalla dichiarazione dei redditi delle perdite sugli investimenti immobiliari e della riduzione fiscale sulle plusvalenze. Le preoccupazioni del senatore Pocock si basano sulle dichiarazioni rese durante una indagine parlamentare, nel corso della quale i funzionari governativi hanno ammesso che tali eccezioni non sarebbero applicabili qualora cioè una quota della proprietà dell'immobile dovesse essere trasferita all'altro partner. Secondo il senatore, questi cambiamenti potrebbero avere un impatto sproporzionato sulle donne.
1: Minister, does the government concede that if this isn't amended, it'll be women who are disadvantaged the most, given women have 20% less super on retirement and outlive us men?
0: E il comune di Waverley ha annunciato la chiusura di tutte le spiagge della zona, incluse Bondi Beach e Bronte, a seguito dell'avvistamento di uno squalo bianco lungo il litorale questa mattina. Mercato dei cambi, il dollaro australiano è in notevole calo rispetto a quello americano, vale 69 centesimi e invece 61 centesimi di euro. Passiamo allo sport, i campionati del mondo di calcio sono in corso in questo momento le partite del girone C, Marocco e Haiti alla fine del primo tempo erano sul 2-2. Mentre l'altro, Brasile-Scozia, il Brasile conduceva sulla Scozia per 2-0. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. A Perth, giornata di sole 22 gradi. Ad Adelaide, cielo prevalentemente sereno 17. A Melbourne, cielo parzialmente nuvoloso 14. Hobart, giornata di sole 12 gradi. Cielo prevalentemente sereno, sia a Canberra che a Sydney, 15 gradi a Canberra, 18 come punta massima a Sydney, Brisbane e Cairns, possibilità di pioggia, 22 a Brisbane, 26 a Cairns, e a Darwin invece giornata di sole, punta massima 32 gradi.
2: Ready to order?
3: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
2: Everything?
4: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
5: Yes, Chef!
3: This is so nice.
4: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
3: Ooh, tiramisu!
4: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
8: SBS Audio. Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
9: SBS Chill.
10: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
11: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
12: SBS Hindi uplabdh karvata hai.
13: Far from the partisan politics.
14: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio app o visita sbs.com.au/audio.

0: Buongiorno e ancora ben sintonizzati, ora che sono le 9:12 della Costa Est, sempre in compagnia di Jacopo Iannelli e Massimiliano Gugole fino alle 10. In questa seconda ora di programma torneremo sulla nostra storia d'apertura per parlare dei livelli di caldo record che hanno colpito l'Europa, soprattutto la Francia, ma dando un'occhiata anche all'Italia.
1: E poi una storia australiana, una delle pagine più buie in realtà della storia di questo paese, ovvero quella della cosiddetta Stolen Generations, le migliaia di bambini delle prime nazioni vittime di politiche governative che li hanno allontanati con la forza dalle loro famiglie.
0: E poi resteremo in Australia, ma cambiando decisamente tono e alleggerendo i toni, per ascoltare l'esperienza di tre giovani studenti delle scuole superiori italiani venuti qui down under grazie proprio a uno scambio scolastico.
1: E ci farà compagnia come sempre anche la musica italiana, ovviamente, avremo la nostra rassegna stampa, insomma tanti motivi, speriamo perché possiamo

0: su SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: Ma nella classe politica si è riaperto il dibattito, che era un dibattito più che altro la destra favorevole all'aria condizionata e la sinistra e i verdi contrari. Adesso ci sono un po' di movimenti nelle posizioni politiche. La leader dei Verdi, per esempio, ha per la prima volta detto che forse bisognerebbe mettere l'aria condizionata nelle scuole e negli ospedali. Quindi qualcosa si muove, ma resta il fatto che i provvedimenti a più lungo termine restano un po' oggettivamente per aria, anche se per far fronte all'immediato l'aria condizionata può essere una soluzione. Non dimentichiamo che la Francia ha un vantaggio rispetto a molti paesi, perché è un paese che produce energia elettrica grazie al nucleare e che la esporta anche, e che quindi produce energia elettrica con un bassissimo tasso di produzione di CO2, e questo per i francesi è un grande vantaggio.
4: Questo era Giampiero Martinotti, giornalista che da molti anni vive e lavora a Parigi, città particolarmente colpita dall'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa, e noi con Martinotti in conclusione abbiamo dato uno sguardo anche all'Italia.
3: Sì, la situazione in Italia è grave anche lì, perché siamo solo nel mese di giugno, 18 città con il bollino rosso, si può capire Firenze, Bologna, Milano, ma anche città che sono sul mare, Venezia, Ancona, Pescara, sono bollino rosso. Ora, sul mare solitamente, appunto, il mare ha un effetto di, ha l'effetto di abbassare le temperature. Questo anche lì significa molto, significa che anche in Italia e soprattutto nel centro-nord, meno abituato soprattutto in certe zone a delle temperature così alte, la situazione sta cambiando, e che del resto una delle cose che riguardano sia l'Italia che la Francia è che in questi giorni quello che i meteorologi chiamano lo zero termico, cioè l'altezza a cui la neve comincia a sciogliersi, si è alzato a 4.000 metri di altezza, e questo è gravissimo, significa che il processo di scioglimento dei ghiacciai, che è iniziato ormai da anni, rischia di subire un'accelerazione. Questo vale sia per l'Italia sia per la Francia e tutti i paesi dell'arco alpino.
4: E questo era un altro estratto dell'intervista al giornalista Giampiero Martinotti in collegamento da Parigi. Noi vi ricordiamo che l'intervista integrale potrete ritrovarla come sempre su sbs.com.au/italian, sulle nostre pagine social o sull'app per podcast di SBS, la SBS Audio App.
5: State ascoltando SBS Italian.
6: Siete all'ascolto del programma in italiano di SBS in diretta o in podcast questa mattina insieme a Massimiliano Gugole e a Jacopo Iannelli, e ora parliamo delle generazioni rubate, le cui vicende sono al centro di una nuova mostra che si chiama Truth Telling, Our Past, Present and Future. Vi avvertiamo che questa storia contiene alcuni aspetti che potrebbero turbare alcuni tra gli ascoltatori e le ascoltatrici.
4: Uncle Richard Campbell ha utilizzato l'arte per tutta la vita per comunicare e raccontare la propria storia e per dare un senso agli anni bui delle politiche governative di allontanamento forzato dei bambini delle prime nazioni dalle loro famiglie. L'arte era una costante per lui, anche se i responsabili della Kinchilla Aboriginal Boys Home in cui era stato portato infliggevano punizioni.
7: I used to do a lot of art before I used to get, I went to the boys. Once I get a kid doing art, like drawing on walls and on concrete. That's the punishment for it, I'm bashed across the knuckles and that, So it didn't stop me. I just kept practicing, And I used to win prizes at schools and that.

0: West Kempsey School in Kempsey, you know, different prizes, you know.
1: 600 bambini aborigeni e delle isole dello stretto di Torres, di età compresa tra i 5 e i 15 anni, furono internati in questo istituto situato sulla costa centro-settentrionale del New South Wales, dopo essere stati strappati con la forza alle loro famiglie, come stabilito dalle politiche governative dell'epoca.
2: L'istituto è stato gestito dalle autorità governative statali per 5 decenni, fino al 1970, anno in cui è poi stato chiuso. Le testimonianze delle brutalità inflitte ai ragazzi sono state documentate nel rapporto storico Bringing Them Home del 1997, che includeva le testimonianze di oltre 500 membri delle prime nazioni australiane raccolte nel corso di un'inchiesta nazionale.
1: Uncle Richard spiega che quel periodo ha avuto su di lui un effetto duraturo. All'età di 10 anni era stato separato dai suoi fratelli e dai suoi genitori e solo anni dopo, quando aveva 18 anni, ha rivisto sua madre. Ma ristabilire un legame è stato difficile.
0: She knew me, but she didn't recognize my voice because I was speaking as a man, young man. Then you know, I went as a 10-year-old kid. You know, so you know, and you had your voice changed. You know, since I think like 8 years later on, I you know hooked up with mum. You know.
2: Il ricongiungimento con altri ex ospiti della struttura ha portato poi alla costituzione del gruppo di sostegno e difesa dei diritti Kinchilla Boys Home Aboriginal Corporation, la cui missione è quella di mettere in primo piano il punto di vista degli ex ospiti. Dei circa 600 passati da lì, ne sopravvivono solo 44.
0: There were 600 of us. Now there's only sadly there's only about 44 of us left. You know, so but and you still got us that can have that voice for us. You know, and a lot of other boys. You know, and they, you know that gets up and speak about what happened to themselves in the boys' home. You know, and like I keep saying, it's their history. They create that history.
1: Siete all'ascolto del programma in italiano di SBS, in diretta o in podcast con Massimiliano Gugole e Jacopo Iannelli. Ricordiamo ora il rapporto Bringing Them Home, che conteneva 83 raccomandazioni volte a favorire un percorso di guarigione e riconciliazione attraverso il risarcimento e la necessità di riconoscere quella che il rapporto definiva come una storia di gravi violazioni dei diritti umani.
2: A distanza di quasi 30 anni, oltre il 90% delle raccomandazioni non è ancora stato attivato. Gli attivisti hanno inoltre espresso preoccupazione per il fatto che bambini aborigini e delle isole dello stretto di Torres continuino a essere allontanati dalle loro famiglie con una frequenza molto elevata.
1: I dati dell'Australian Institute of Health and Welfare indicano che i bambini delle prime nazioni hanno una probabilità quasi 10 volte maggiore rispetto alla popolazione generale di essere affidati a strutture di accoglienza fuori da casa propria e di essere oggetto di provvedimenti di affidamento a terzi.
2: Uncle Harry Ritchie afferma che gli anni scorsi alla Kinchilla Aboriginal Boys Home sono stati disumanizzanti fin dall'inizio. Ricorda ad esempio che all'arrivo gli vennero bruciati tutti gli abiti e gli venne assegnato un numero.
3: And as soon as I walked in the gate, all my clothes, everything was thrown in a incinerator. And then I was showered, dusted, powder threw all over me. Then we went to the storeroom and got our clothes, which had a number on them. And 56 was my number. And I was called 56 until I got out at the age of 14. So all them years I was 56. Everyone had a number, you know.
1: Questo era Uncle Harry Ritchie, che considera ora la disponibilità di alloggio per i sopravvissuti e il contenimento dell'aumento dei casi di allontanamento dei minori come questioni di primaria importanza.
3: Housing would be the main thing. Regional housing, probably in cities, the regional mainly, because, you know, there's nothing out there for them. You know, I'm lucky, I'm renting a house now. But it was privately owned, you know. But some other, you know, they're out in the streets, you know, which is hard to see. You know, it makes you want to

0: Santo, I'm saying them, yeah.
1: Questa è ancora parte della testimonianza di Uncle Harry Ritchie e la propaganda governativa dell'epoca giustificava l'internamento dei bambini come parte degli sforzi volti a formare, citiamo testualmente, ragazzi puliti e sani che sarebbero diventati cittadini utili. I disegni dei bambini venivano inoltre utilizzati nei manifesti che descrivevano l'istituto come un country club.
2: La dottoressa Tiffany McCumsey, che è amministratrice delegata della Kinchilla Boys Home Aboriginal Corporation, sostiene che sfatare le menzogne e promuovere la verità su quanto accaduto è stata la forza motrice delle iniziative guidate dagli Uncles, che si tratti dei 5 anni in cui hanno gestito un autobus dedicato alla storia orale, un autobus che faceva tappa nelle scuole o di questa ultima mostra d'arte.
3: The Aborigines Welfare Board had this magazine called Dawn and New Dawn. And in the Dawn magazines, they promoted these Stolen Generations institutions as places of well-being for the Aboriginal boys, girls, and babies that were kidnapped and taken there. And many of the uncle's artworks have featured in that magazine with headlines of saying Kinchilla, just like a country club, when we know it wasn't a country club, it was a site of incredible abuse and torture. And yet they were shown to the state and the country as being.

0: Sei con me anche con l'alta marea.
1: E sulle note di Alta Marea di Coez e Fra Quintale rientriamo in studio. Siete sempre all'ascolto di SBS Italian, sempre in compagnia di Jacopo Iannelli e Massimiliano Gugole.
2: E io pensavo di ascoltare Antonello Venditti, a dirti il vero, quando ho visto Alta Marea. Invece no, Alta Marea nuova.
1: Eh sì, una versione 2.0. Questa è stata hit estiva del 2023.
2: Molto diverso.
1: Sì. Canzone che ci riporta all'atmosfera estiva italiana, ma noi ora invece torniamo in Italia, o meglio, raccontiamo una storia che crea un ponte tra Italia e Australia, perché raccontiamo la storia di un gruppo di studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore di Anzio Nettuno che ha effettuato una breve esperienza di studi presso la Hotel School di Sydney.
3: Per Valentina Papa, Andrea Pavoncello e Alessandro Mariani è stata anche la prima volta che hanno lasciato l'Italia e Domenico Gentile li ha invitati nei nostri studi e ha raccolto così un po' un racconto di questa loro esperienza e inizia Valentina.
4: Allora, sono partita con delle aspettative molto basse di me stessa, poi alla fine mi sono resa conto che è un'esperienza bellissima, soprattutto una grande opportunità per migliorare il mio inglese, per visitare un posto meraviglioso e anche per fare delle nuove amicizie.
5: E per quanto riguarda lo scambio scolastico, differenze che hai trovato?
4: Allora, a scuola mi sono trovata molto bene. L'orario era più o meno lo stesso, i professori con dei metodi un po' diversi, sempre sulla stessa onda però leggermente diversi. Per il resto facevamo tanti esercizi di grammatica, tanto talking con i nostri compagni.
5: Torneremo a parlare della tua esperienza qui in Australia perché vogliamo ascoltare le voci anche degli altri due ospiti. Alessandro, sì. Alessandro, tu vieni dalla stessa scuola di Valentina, però frequenti un istituto completamente diverso. Ecco, la tua esperienza.
6: È stata un'esperienza molto interessante, è anche stata la mia prima volta fuori dall'Italia, quindi è anche un bel viaggio, diciamo. Per i primi giorni che non siamo andati a scuola, comunque mi sono divertito molto, perché la città è davvero bellissima. Invece, riguardo all'esperienza nel college, anche per me è stata molto differente, visto che il tipo di inglese che abbiamo imparato qui è tutta un'altra cosa rispetto alle scuole italiane. È molto più approfondito su anche le pronunce e, come diceva anche prima Valentina, è molto più sul singolo soggetto piuttosto che sulla classe intera. I professori hanno un modo di insegnare molto diverso. Per esempio il nostro professore, uno dei due che avevamo, ci ha dato dei libri, ci ha chiesto di leggere la prima pagina, ricordarci bene cosa leggevamo. È stato molto interessante e anche utile per ricordarsi le parole.
5: Però l'ambiente immagino che sia completamente diverso. Si parlava appunto di amicizie e questo ci porta a parlare della differenza che c'è tra un giovane italiano e un giovane australiano. Quali sono le differenze maggiori che hai riscontrato?
6: Allora, le persone si comportano veramente in modo diverso rispetto all'Italia, non per forza più educati o più maleducati, ma proprio un'altra aria, non so come spiegarlo. Sono persone fatte proprio in modo diverso, tutti molto legati tra di loro, molto simpatici, mi è piaciuto.
5: Puoi darci qualche dettaglio in più?
6: Diciamo che sono molto più eccentrici, non so come spiegarlo. Sembrano tutti molto più felici.
5: Facci qualche esempio.
6: Vedo persone che si vestono in modo molto diverso rispetto all'Italia. Ho visto tantissime persone con i capelli colorati, con uno stile che in Italia non ho mai visto. Perché le persone penso siano più sicure di sé qui, che è una cosa veramente bella a parer mio.
5: Passiamo ad Andrea, che anche lui ha la sua esperienza. E per te invece, Andrea?
7: Allora, io inizierei col dire che sono partito con delle aspettative altissime, perché io non ho mai, penso, avuto l'opportunità di fare un viaggio così grande e così importante, e penso che è la prima volta che ho detto di no alle mie abitudini, diciamo, alla mia vita di tutti i giorni in Italia. Questo, diciamo, è stato il passo, diciamo, iniziale, ma quello più fondamentale.
5: Che cosa hai dovuto dimenticare, lasciarti alle spalle di quello che facevi in Italia?
7: La mia vita sportiva penso che è stata la cosa più importante che ho dovuto, diciamo, mettere in pausa per questi 21 giorni. Però adesso che stiamo al 17° giorno, posso dire che ho fatto la scelta giusta, che sono fiero di essere qui e di aver vissuto 17 giorni qui in Australia, che la mia mente è completamente cambiata. Penso che ho aperto al 100% la mia mente vedendo delle cose al TAFE, anche nella nostra, non so come chiamarla, penso sia un hotel universitario, lo Scape è praticamente un albergo per studenti. Lì ho avuto modo di conoscere tantissimi ragazzi della mia età, che anche più grandi, che sono lì per lavoro o magari per finire gli studi, e con una racchetta in mano da ping pong ci crei amicizie e rapporti che secondo me andranno avanti, perché tanti di questi ragazzi che ho conosciuto tramite una racchetta e una pallina da ping pong, comunque ci sto chiacchierando giorno per giorno qui quando li vedo.
5: Parliamo invece delle amicizie che avete fatto, iniziando proprio da Valentina.
4: Sì, anche io durante questo percorso, durante questi giorni, ho potuto fare amicizia con alcuni ragazzi della mia classe, appunto al college. Penso che anche io con loro spero di portare avanti magari anche una semplice conoscenza, e perché comunque è un'opportunità conoscere persone di altre culture, anche per visitare sempre altri posti. E poi amicizie anche con il nostro gruppo di noi ragazzi italiani di questa scuola, appunto, che non mi sarei mai aspettata. E tutto questo è una grande opportunità.
5: Alessandro menzionava mentalità diversa. Tu, che sei poi una ragazza, hai trovato un atteggiamento diverso nei tuoi confronti rispetto a quello in Italia? Hai notato che in realtà i giovani e le giovani australiane sono diverse?
4: Sì, io sono d'accordo con quello che ha detto Alessandro, e sono molto più aperti e soprattutto partono con zero pregiudizi verso il nuovo, diciamo. Li ho visti molto più felici e spensierati, molto più aperti e disponibili nel fare amicizie e nel dare una mano. E non che i ragazzi italiani non lo siano, però io lo dico da ragazza italiana, noi

0: secondo me partiamo con molti più pregiudizi che invece qui non ho notato.
1: Alessandro, da dove potrebbero nascere questi pregiudizi nei giovani italiani rispetto a quelli australiani?
2: Allora, prima di tutto, gli italiani vanno subito a cercare il diverso, sono tutti più simili tra di loro, stesso stile di vita. Quando vedono qualcuno che si veste in un modo un po' diverso, che ascolta musica diversa, si fanno subito mille pregiudizi. Qui invece non c'è questa cosa, le persone si vestono come vogliono, fanno quello che vogliono, è tutta un'altra cosa rispetto all'Italia.
1: Andrea, anche se voi siete di età superiore, ormai l'avete superati i 16 anni, ma queste disposizioni del governo australiano sui giovani che impongono ai giovani di non poter usare i social media, ecco, te che sei proprio appena uscito da questa età, cosa ne pensi?
3: Allora, io sono da una parte d'accordo, dall'altra in disaccordo, perché comunque io sono una persona che crede molto nel vivere e lasciar vivere. Però a volte, guardandomi intorno, mi rendo conto che in Italia è sbagliato che ragazzi in quinta me elementare o in prima media o in seconda media già entrino a scuola con il telefono e con già Instagram, TikTok, Facebook. E tutti gli altri social media, tutti gli altri social installati. Quindi in realtà sono d'accordo. Io mi sento di dire che comunque è giusto mettere una legge, è giusto dire ai giovani fino ai 16 anni godetevi, diciamo, quello che c'è intorno a voi. Poi magari per i social ci sarà, diciamo, il tempo, cioè dopo i 16 anni ci sarà tutto il resto della vita.
1: Una tua opinione, Alessandro?
2: Io sono molto contrario perché penso che comunque i social al giorno d'oggi hanno un ruolo molto importante nella vita e c'è anche la possibilità di conoscere tanta gente, di continuare a parlare con loro grazie a questi, però c'è anche da dire che sì, effettivamente se usati in modo sbagliato si rischia molto, ci sono persone che non sanno quello che fanno sui social, quindi capisco la volontà di proteggere magari i giovani. Ma io avrei fatto qualcos'altro, avrei piuttosto messo delle limitazioni, ma senza vietare completamente i social ai ragazzi minori di 16 anni.
1: Una tua opinione, Valentina?
0: Allora, io sono d'accordo perché credo che i social siano molto utili, soprattutto in questi anni, però sono anche molto pericolosi. E quindi io sono d'accordo con quello che ha detto Andrea, che comunque in Italia è molto brutto vedere bambini, perché all'elementare si è ancora bambini, avere già il cellulare in mano, che magari invece che uscire il pomeriggio al parco a giocare a pallone, a prendere un gelato con i propri amici, stanno magari chiusi in casa con il telefono attaccati ai social media.
1: Per concludere, un bilancio di questa tua esperienza australiana?
0: Sono molto contenta, molto orgogliosa di me stessa. E non, cioè, non mi aspettavo che fosse così bello, ecco.
1: Ma è la seconda volta che ci dici che sei orgogliosa di te stessa. Cos'hai scoperto di te che non avevi scoperto in Italia, di te stessa?
0: Allora, diciamo che sono una ragazza che non crede tantissimo in se stessa. Però grazie a questo viaggio, mi sono potuta mettere in gioco, in discussione e quindi credere di più in me stessa, finalmente.
1: Un bilancio, Alessandro?
2: Allora, io sono molto soddisfatto, è stata un'esperienza davvero incredibile. Ho visto posti che altrimenti non avrei mai visto senza questa esperienza. La città è veramente stupenda e spero che in futuro riavrò la possibilità di tornare qui. Anch'io sono molto orgoglioso di me stesso perché riuscire ad arrivare qui è stata veramente una bella cosa. Riuscire a stare così tanto tempo, anche se sono solo 3 settimane, lontano dalla famiglia. È stato veramente interessante, una botta all'autostima, così possiamo dire.
1: E per il nostro carissimo Andrea?
3: Allora, io mi riallaccio a quello che ho detto prima e delle aspettative.

0: molto alte perché alla fine sono state tutte confermate. Cioè, sono qui, mi sono divertito tantissimo e adesso che mancano pochi giorni alla nostra, diciamo, ritorno in Italia, quasi mi dispiace. È stata un'esperienza fantastica che sicuramente, anche se torno a Sydney, non sarà mai come questa, quindi penso unica e indimenticabile.
1: Ci verresti a vivere in Australia?
0: Assolutamente sì.
2: Assolutamente sì. Ne parlavo
1: Alessandro.
2: dei primi giorni con un mio amico. Vorrei proprio venire a vivere qui, è davvero bello.
1: E Valentina?
3: Sì, ci vivrei.
1: Andrea, Alessandro e Valentina, grazie.
0: Grazie a voi.
3: Grazie a voi.
2: Grazie a voi.
4: E questa era l'intervista di Domenico Gentile a Valentina Papa, Andrea Pavoncello e Alessandro Mariani. Intervista che potrete ritrovare su sbs.com.au/italian o sull'app podcast di SBS, la SBS Audio App.
5: Bello sentire queste prime impressioni da vo voci così giovani, intervistate appunto dal nostro Domenico Gentile, che ritroveremo tra pochissimo, tra un paio di minuti. Torna a trovarci infatti per la rassegna stampa di quest'oggi. Restate con noi.
6: Ice Cube's Big Three is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big Three All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay, yay, yay!
7: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
8: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
9: Starting a new life in Australia isn't easy.
10: A lot of companies have rejected me.
11: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
9: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
12: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
13: Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
5: Siamo ancora qui in diretta per il programma in italiano di SBS di questo giovedì 25 giugno. Siete ancora con Massimiliano Gugole, con Jacopo Iannelli, ma anche con Domenico Gentile. Ora, ben ritrovato Domenico.
1: Massimiliano, un buongiorno carissimo a te, a Jacopo lì a Melbourne e a tutti coloro che ci ascoltano.
4: Domenico, iniziamo allora la rassegna stampa di oggi. E i maggiori quotidiani dedicano la prima pagina ai rischi al rischio terrorismo in Australia. Cosa scrivono?
1: Sì, è una notizia che in questo momento si sta sviluppando perché il capo dell'intelligence interna australiana, Mike Burgess, e quindi stiamo parlando dell'Asia, ha avvertito appunto che il livello di allerta terrorismo probabile potrebbe non considerare appieno quelli che sono i rischi per l'Australia ed evidenzia anche come il sistema di allerta non tiene il passo con le minacce moderne alla sicurezza nazionale. Queste minacce moderne ovviamente sono i sistemi un po' sofisticati di coloro che poi tentano di organizzare questi attentati. E durante una recente valutazione Burgess ha espresso proprio la preoccupazione per un gruppo legato all'Iran che sarebbe stato responsabile anche di attacchi contro obiettivi ebraici in Europa e che potrebbe operare anche in Australia. Ha inoltre rivelato che nuovi dettagli su individui coinvolti in attacchi antisemiti sostenuti dall'Iran a Sydney e a Melbourne. Questa è una vicenda che risale a diversi mesi fa, incluso anche un australiano con un ruolo di rilievo nel corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana. Ora, quando si parla di un australiano, ovviamente si parla di una persona con doppia cittadinanza, immagino. Ebbene, questo intervento arriva proprio in un contesto molto importante un po' in tutta l'Europa, anche in Australia, sull'antisemitismo e sulle azioni di queste agenzie di sicurezza. Quindi qui c'è coinvolto anche l'ASIO, prima della strage di Bondi, che ricordiamo è stato il peggiore attacco terroristico nella storia del paese. Ebbene, Burgess ha difeso l'operato di ASIO. Sappiamo che i servizi segreti sono stati poi, e quelli di intelligence sono stati criticati per la reazione a questo attentato, e ha respinto le accuse di aver dato priorità allo spionaggio rispetto che al contrasto con il terrorismo. Quindi ecco che si viene a spiegare, in base al contenuto che vi abbiamo proposto e che abbiamo prelevato dagli articoli di Age e dell'Australian, che riportano questa notizia in prima pagina, ecco che appunto Burgess vuole ora spostare un po' l'attenzione su quello che ASIO sta facendo, e cioè che si interessa più di terrorismo che non di spionaggio.
5: Andiamo ora alla Sydney Morning Herald, Domenico, che invece si concentra sulla formazione di un nuovo partito qui in Australia.
1: Sì, è stato formato da due parlamentari, Zali Steggall e Allegra Spender. Allegra Spender è la rappresentante del seggio di Waverley, figlia di Carla Zampatti, è entrata in politica seguendo poi le orme del padre John Spender, che è stato un membro del Partito Liberale. Ebbene, già avevano preannunciato questa intenzione, sia la Steggall che la Spender, di togliersi appunto dal gruppo dei Teal, che in questo momento non formano un vero e proprio partito politico, e crearne uno loro. E lo hanno fatto, lo hanno chiamato Community Strong Australia. È una iniziativa che tende un pochino a cercare di entrare a scuotere un po' il sistema bipartitico in Australia e attirare poi degli elettori, ovviamente, da One Nation, che sembra che sia il partito che sta ottenendo maggiori consensi in questo momento. Bisogna ricordare però anche che questi due parlamentari indipendenti, al momento, che poi dovremo vedere come presenteranno questo nuovo partito, Community Strong Australia, in Parlamento, vengono proprio dal gruppo Teal, che è finanziato da Climate 200. E quindi quale sarà poi la strategia, come queste due parlamentari ora voteranno, considerando che i Teals di solito hanno votato tutti assieme? Ebbene, se invece già cominceranno a votare indipendentemente, e quali partiti o quale parte del Parlamento appoggeranno, se il Partito Laburista o la coalizione. Quindi interessante la nascita di questo nuovo partito, Community Strong Australia.
4: E allora grazie mille a Domenico Gentile per aver passato in rassegna i principali quotidiani australiani di oggi. Grazie Domenico, a presto.
1: Anche a te Jacopo, Massimiliano, e un abbraccio a tutti coloro che ci ascoltano.
5: E mentre stiamo per concludere, si sta per concludere anche Marocco Haiti. Il risultato è 4-2, mancano pochi secondi, quindi è probabile, possibile che rimanga così. Non facciamo previsioni, ma una previsione la possiamo fare, Jacopo. Alle 8 di domattina il programma In Italiano SBS torna.
4: Assolutamente sì, come sempre dalle 8 alle 10 torniamo in diretta, e il programma di oggi invece potete riascoltarlo sul nostro sito sbs.com.au. /italian. Quindi da Jacopo Iannelli e da Massimiliano Gugole un augurio di buon proseguimento di giornata.
5: Ciao a tutti.
4: Ciao.